0: Sono le 4 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 26 settembre 2026. Ariete, la luna arriverà in mattinata nel segno e ci rimarrà per tutto il weekend, ma fate in modo di utilizzare con intelligenza, intraprendenza e coraggio. Voto 7. Toro, approfittate dell'energia donata da Marte ancora per qualche giorno positivo, al fine di sistemare i vostri affari, così da evitare fatiche future. Ma non pensate solo agli impegni professionali, infatti è necessario che vi adoperiate anche per cercare di riportare armonia nei rapporti affettivi, resi nervosi dall'opposizione di Venere. Voto 7. Gemelli, state vivendo un periodo molto interessante un po' in tutti gli ambiti, quindi godetevi i favori delle stelle e voto 8. Cancro, approfittate della benevolenza di Venere per prendervi cura di coloro che amate, nonostante la luna dissonante possa mettervi un po' in difficoltà. Voto 7. Leone, l'aspetto positivo della luna vi sarà d'aiuto per programmare con più facilità gli impegni odierni. Attenti però a non esagerare con le pretese, al fine di non causare confusione nel caso siano coinvolte altre persone nelle vostre iniziative. Voto 8-. Vergine, grazie al buon aspetto di Venere e Marte siete in grado di assolvere senza difficoltà alle vostre responsabilità che anche oggi affronterete con intelligente prontezza. E voto 8. Bilancia, l'armonia che tanto vi piace oggi potrà essere messa in discussione dalle intemperanze della luna in opposizione, ma cercate di non perdere la calma reagendo ad eventuali provocazioni con stile e una buona dose di leggerezza. Voto 7. Scorpione, Marte ancora per qualche giorno sarà tra le stelle che, donandovi forza e determinazione, potrà portarvi risultati interessanti per gli affari e tanta passione per accendere il dialogo amoroso. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, la presenza della luna nel segno amico dell'Ariete avrà il potere di farvi sentire a posto con voi stessi e con coloro che vi circondano. Sabato proficuo e voto 8. Capricorno, bene, l'amore, la pazienza dovrà guidarvi ancora per un po' nei rapporti di lavoro disturbati oggi anche dalla luna dissonante, quindi il voto è 7. Acquario, una bella e vivace luna renderà attivo il vostro sabato, anche se non tutti saranno d'accordo con il vostro geniale dinamismo. Voto 8-. Pesci, il vostro weekend potrà essere speso in piena libertà, quindi approfittatene con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia in questa giornata di sabato di generale stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso sul Triveneto. Una giornata relativamente tranquilla, piacevole, con massime non oltre però i 24-25 gradi. Fresco anche durante la prossima notte, con minime che scenderanno anche fino a 13-14 gradi. Per domenica tempo stabile e assolato, sempre cielo soleggiato, poco nuvoloso. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, canzone decisamente gradevole di Gianna Annini, la sua nuova, su Radio Padova. Tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione per le ultime notizie. Intanto Tiziano Ferro, questa è Incanto.
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO, uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina, Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin, nega Kiev che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli, inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
2: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
1: Formula 1 alle 13, il via Baku, Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 9:07.

0: La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, beh, ci ha accompagnato per l'intera stagione estiva. Era Antidroga su Radio Padova. Tra poco vi riproponiamo l'oroscopo di oggi. Segno per segno, vediamo come sarà questa giornata. Sentiamo Pinguini Tattici Nucleari, ricordi.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: risposta sei tu.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 26 settembre 2026. Ariete, la luna arriverà in mattinata nel segno e ci rimarrà per tutto il weekend, ma fate in modo di utilizzare con intelligenza, intraprendenza e coraggio. Voto 7. Toro, approfittate dell'energia donata da Marte ancora per qualche giorno positivo, al fine di sistemare i vostri affari così da evitare fatiche future, ma non pensate solo agli impegni professionali. Infatti è necessario che vi adoperiate anche per cercare di riportare armonia nei rapporti affettivi resi nervosi dall'opposizione di Venere. Voto 7. Gemelli, state vivendo un periodo molto interessante un po' in tutti gli ambiti, quindi godetevi i favori delle stelle e voto 8. Cancro, approfittate della benevolenza di Venere per prendervi cura di coloro che amate, nonostante la luna dissonante possa mettervi un po' in difficoltà. Voto 7. Leone, l'aspetto positivo della luna vi sarà d'aiuto per programmare con più facilità gli impegni odierni. Attenti però a non esagerare con le pretese, al fine di non causare confusione nel caso siano coinvolti altre persone nelle vostre iniziative. Voto 8-. Vergine, grazie al buon aspetto di Venere e Marte siete in grado di assolvere senza difficoltà alle vostre responsabilità che anche oggi affronterete con intelligente prontezza. E voto 8. Bilancia, l'armonia che tanto vi piace oggi potrà essere messa in discussione dalle intemperanze della luna in opposizione, ma cercate di non perdere la calma reagendo ad eventuali provocazioni con stile e una buona dose di leggerezza. Voto 7. Scorpione, Marte ancora per qualche giorno sarà tra le stelle che, donandovi forza e determinazione, potrà portarvi risultati interessanti per gli affari e tanta passione per accendere il dialogo amoroso. Quindi tutto ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, la presenza della luna nel segno amico dell'Ariete avrà il potere di farvi sentire a posto con voi stessi e con coloro che vi circondano. Sabato proficuo e voto 8. Capricorno, bene l'amore, la pazienza dovrà guidarvi ancora per un po' nei rapporti di lavoro disturbati oggi anche dalla luna dissonante. Quindi il voto è 7. Acquario, una bella e vivace luna renderà attivo il vostro sabato, anche se non tutti saranno d'accordo con il vostro geniale dinamismo. Voto 8-. Pesci, il vostro weekend potrà essere speso in piena libertà, quindi approfittatene con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: se ti piace questa musica.
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un buon sabato, una buona mattinata dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si viaggia rallentati con code fra Sirmione e Peschiera del Garda sulla carreggiata in direzione Venezia. Non giungono al momento altre segnalazioni di disagio per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ci spostiamo dunque sulla 4 Venezia-Trieste per ricordare che fino alle 6 di lunedì 28 settembre per lavori resterà chiuso lo svincolo di Puglia in uscita in direzione Venezia. Inoltre anticipiamo che nella giornata di domani, domenica 27 settembre, fra le 8 e mezzogiorno resterà chiuso lo svincolo in uscita di Duino in direzione Trieste per la manifestazione sportiva Trofeo Conad Superstore Duino. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Tra le lune e le dune su Radio Padova, Ritmo Italiano, era Giorgia. Poco da segnalare per quanto riguarda il calcio in realtà, perché siamo con campionato di Serie A fermo, quindi la pausa delle nazionali sono 2 settimane, mica una, per fortuna. Però avremo modo così di scoprire la nazionale di Mancini, vediamo se avrà qualche chance in questa Nations League, quindi campionato di Serie A fermo. La nostra attenzione è rivolta soprattutto alla nazionale di calcio. Ma a proposito di pagina sportiva, c'è anche il tennis. Già nel pomeriggio di oggi la Laver Cup sarà segnata, si gioca Europa, resto del mondo staremo un po' a vedere. Intanto la musica protagonista su Radio Padova, Ritmo Italiano, Tuca Macari.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca,
5: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
21: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
22: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Christmas.
1: Beh, abbiamo già anche la nuova Miss Italia, no? E questa intanto è quella descritta da Dito nella Piaga nella sua nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona mattinata, sentiamo anche Cesare Cremonini con Chimica. E poi la chiamo...

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova News.
1: Flop azzurro, debutto negativo della nazionale bis di Mancini in Nations League a Roma. Il Belgio vince 2-0. I citi dell'Italia.
2: Un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
1: Lunedì sfida in Turchia, ieri KO con la Francia, si fa male al ginocchio Mbappé. Stasera spicca Inghilterra-Spagna. Formula 1 dalle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian, Kimi Antonelli out nelle qualifiche, parte 16esimo, pole di Russell con l'altra Mercedes, poi la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta al quarto torneo di fila al ginocchio, non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto sui social il numero uno del mondo oggi tra le donne dalle 11 a Shenzhen, semifinale della Billie Jean King Cup Italia-Ucraina. Basket, esordio negativo in Eurolega di Virtus Bologna Olimpia Milano, entrambe in trasferta battute da Fenerbahce e Partizan Belgrado. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 11 e 5 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sal Da Vinci con Fuga d'amore nella mattinata di Radio Padova, Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica, noi ci siamo introdotti all'interno della nostra ultima ora insieme. Adesso le tre canzoni in fila una via l'altra. La prima è di Luca Carboni, si intitola Bologna è una regola.
1: Tre canzoni in fila.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: La nuova canzone di Benji e Fede, Quando viaggi da sola, ed è così che chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questo ultimo fine settimana del mese di settembre. Sentiamo Piero Pelù con Angun, Amore in

giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, risultano al momento chiusi sia lo svincolo di Sirmione che lo svincolo di Desenzano. In entrambi i casi, in entrata in direzione Venezia, si registrano inoltre rallentamenti con code nel tratto fra Desenzano e Peschiera del Garda sulla carreggiata verso Venezia. Code per lavori anche sulla 4 Venezia-Trieste, fra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia in direzione Venezia. Ricordiamo che per lavori risulta chiuso lo svincolo di Redipuglia in uscita in direzione Venezia. Inoltre questa notte fra le 21 e le 6, sempre per lavori, resterà chiuso lo svincolo di Redipuglia in entrata verso Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: porto via con me.
1: Giovanotti e Benny Benassi, ti porto via con me. Beh, tra non molto, nell'odierna giornata, via al Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. Intanto, come al solito, speriamo bene per le Ferrari, anche se siamo un po' divisi tra il tifo per la Ferrari e quello per la Mercedes, ma non tanto per la Mercedes quanto per Kimi Antonelli. Si corre insolitamente il sabato perché c'è una ricorrenza importante proprio in Azerbaigian, il Gran Premio è quello di Baku, quindi semaforo verde a partire dalle 13. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, Ligabue, qualcosa per te.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Al Castellana e D'Argenda Amico, la nuova canzone che si intitola Rooftop su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per noi è tempo di saluti, tra poco sarete con Luca Lazzari da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto e mi piace ricordarvi che il nostro appuntamento si rinnova domani mattina a partire dalle 7 con Buongiorno Amici nella sua versione domenicale. Trascorrete una bella giornata, sentiamo anche Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga, a domani.

La città degli angeli su Radio Padova con Achille Lauro. Buon fine settimana da Luca Lazzari, spero tutto bene dalle vostre parti. La nostra musica, adesso pronti ad ascoltare in sequenza Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ma subito ce n'è fa e questa è Cambierà.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per lavori, code tra la barriera di Trieste-Lisertere di Puglia in direzione Venezia, in direzione Trieste, a causa del traffico intenso, code alla barriera di Trieste-Lisert. Vi informiamo che sulla A4 Venezia-Trieste fino alle ore 6 di lunedì 28 settembre rimane chiusa la rampa in uscita di Redipuglia in direzione Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

In Negramaro a Radio Padova, buon fine settimana da Luca Lazzari. Abbiamo ascoltato Ti è mai successo, mentre adesso in sequenza siamo pronti ad ascoltare J-Ax con Hippie Yayo, Tropico, ma subito c'è Tiziano Ferro e questa è Stop Dimentica.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fai fare quel film.
3: Radio Padova.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
0: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime! Wow.

Vero falso di Paolo Meneguzzi a Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Adesso invece canzone nuova con Elisa, c'è Kitsugi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, insomma, magari dopo me lo dite attraverso la nostra linea WhatsApp 328-319-8000. Intanto però i saluti, sono Max Dupré e vi accompagno fino alle 8 in questa nostra puntata del sabato. Ben trovati e naturalmente buon ascolto mentre state magari viaggiando con la nostra musica in sottofondo. Tanta, tantissima musica anche oggi da ascoltare insieme. Le prossime che arrivano saranno quelle di J-Ax, Luca Carboni, ma subito Fulminacci con Male.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso, tra le canzoni in programma oggi, in questa nostra puntata del sabato. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré. Abbiamo già salutato chi è al volante, volevo salutare chi invece sta lavorando, e nel pomeriggio di sabato i nostri amici commessi sono naturalmente tra i primi, in prima fila per i nostri saluti. Vi ricordo la linea WhatsApp 328-319-8000 se avete voglia di scriverci. Intanto J-Ax con EPIO, però anche no. 1, 2, go!

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità lungo la 4 Brescia-Padova a causa di lavori, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste fino alle 6 di lunedì 28 settembre è chiuso lo svincolo di Redipuglia per lavori in uscita per chi proviene da Trieste. Lo stesso svincolo chiuderà anche in entrata in direzione Venezia dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina. Inoltre ricordiamo che verso Trieste è chiusa la corsia di sorpasso per lavori tra l'innesto con la 34 e la barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Ligabue con qualcosa per te, l'ultima di Ligabue qui a Radio Padova Ritmo Italiano, sempre impegnato a progettare grandi eventi dal vivo e lo vedremo presto naturalmente con la sua band. Ligabue, qualcosa per te a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo aver dato anche uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando. Ma a proposito di viaggiare, si viaggia bene anche con la prossima canzone che rappresenta una novità, visto che la coppia è una coppia inedita. Stiamo parlando di Annalisa e Madame con Amica, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tiziano Ferro e la sua Perdono, canzone che ci riporta indietro di un quarto di secolo, strano anche a dire, ma sono davvero passati 25 anni. Era il 2001, appena iniziato il millennio, e Tiziano Ferro aveva una prospettiva sentimentale decisamente migliore di quella che si ritrova oggi a distanza di 25 anni, purtroppo. In bocca al lupo a Tiziano Ferro e a quanti magari passano o stanno passando qualche disavventura dal punto di vista sentimentale. Vi accompagniamo con la nostra musica anche oggi, e in questa prima ora andiamo verso le 17 con Achille Lauro e La città degli angeli.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi.

0: maledetto me.
1: Le ultime notizie ci parlano di un Fulminacci pronto per una tournée che toccherà anche la Spagna, dove si sono accorti di lui. Maledetto me, canzone che ha inaugurato questa nostra ultima ora insieme. Superate le 19, Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 20. Tantissima musica, come ben sapete, ma anche i vostri messaggi al 328-319-8000. Tanta musica, e per questo che annuncio la prossima di Giorgia qui a Radio Padova, tra le dune e le lune. Anzi, tra

Ermal Meta dall'alba al tramonto, un po' come stiamo facendo noi e come fa tutti i giorni Radio Padova, che vi accompagna dalle prime ore del giorno. Tra l'altro, insomma, mi piace anche farmi un po' di pubblicità proprio con Buongiorno Amici a partire dalle 6 del mattino. Dall'alba al tramonto, mentre adesso invece Camilla Magli a Radio Padova Ritmo Italiano con questa bella novità, si intitola Menta.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano per lavori in corso rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Attenzione poi ad altri lavori che sulla A4 Venezia-Trieste causano la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e la barriera di Trieste-Lisert. Sempre per lavori sulla A4 Venezia-Trieste, ricordiamo che fino alle 6 di lunedì mattina l'uscita di Re di Puglia è chiusa per chi proviene da Trieste e che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina sarà chiusa anche l'entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Ancora una volta qui a chiederci quali sono i programmi di questa serata di sabato. Spero ci sia però nel mezzo e con voi Radio Padova ad accompagnarvi. Lo sarà adesso anche con J-Ax e IPIO, però anche noi, in attesa di sentire quali sono le previsioni meteo valide per la giornata di domani. State con noi. 1, 2.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il rinforzo dell'alta pressione sull'Italia settentrionale nella giornata di domani sarà garanzia di tempo stabile sia sulle nostre regioni nord-orientali ma anche il vicino nord-ovest. Giornata soleggiata o al più poco nuvolosa, qualche nuvola in più in mattinata in rapido dissolvimento entro il primo pomeriggio. E clima fresco di notte, ancora minime che scenderanno durante questa nottata fino a 11-12 gradi in aperta pianura lontana dai centri urbani, massime domani invece fino a 25-26 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online.
3: Prometto che compro solo una giacca,
4: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Stai ascoltando? Radio Padova.

Ligabue, qualcosa per te, qualcosa per voi ce l'abbiamo, ovvero i saluti a questo punto della nostra trasmissione pomeridiana, visto che abbiamo iniziato alle 16 e concludiamo proprio all'ora di cena. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento a domani, solito orario, nel tardo pomeriggio a partire dalle 16 fino alle ore 20. E vi lascio però anche con Ultimo e la sua nuova canzone intitolata Tutto, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pilegna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sull'A4 Brescia-Padova, lavori in corso causano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo poi che a causa di lavori, fino alle 6 di lunedì mattina, l'uscita di Redipuglia dell'A4 Venezia-Trieste è chiusa per chi proviene da Trieste. Inoltre, domani mattina, tra le 8 e le 12, sempre sull'A4 Venezia-Trieste, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia, in questo caso per una manifestazione sportiva. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fare quel film.
2: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: www.amazon.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.